0: cure si dona di letto, e s'accorre da magico tetto, fra la folla e decredi ognuno, Salvatore fa lecci con me.
1: S'accorre a me, mi sospetto, e ognuno si ferì di che tempo di me.

Die scherzo te follia si fatta profezia. Die scherzo te follia si fatta profezia. Ma come fa

0: da scorta vi son. L'amico accento vi risolleva il cor.
1: Appoggiatevi a me.

spegneva il fratello, col decenni agonia di vendetta, senza requie di gola, qual parte assegnaste?

0: dovessi non tradirlo, sposo mio, reina della festa sarei, posso potrà l'ombrico.
1: E quanto strumento serem, azzurro in quanto, e da vermiglio nastro, e ciarpi al manco la tua torre.
2: E qual accento a ravvisarci?